Mi avvicino, lei mi guarda e mi scopre il suo sguardo. Mi seduce, dopo scappa, non credo a quel che succede.